0: Mix Friday. Venerdì notte di Ritmo 80. 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30. Esclusiva su Ritmo 80.
1: Good morning, forever young.
2: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: Forever Young.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
2: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di dischi di Beppe Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: La borsa.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, parti bene.
2: Revox, la notte da sentire.

Funky. La notte di Ritmo 80 è Disco Music. La notte è Revox. Took my love away. Was that the-

0: la musica di Rebus.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo fatti, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: 5 in punto.
1: Revox su Funky and Disco Music, il bobinato di Ritmo 80. Sound design Pachimene.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Ciao a tutti, un sabato soleggiato sul nostro territorio, infatti al nord non mancheranno ampie schiarite con però dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Al centro Italia, contesto di stabilità atmosferica, sole protagonista anche al sud e sulle due isole maggiori. Caldo moderato al sud Italia con massime non oltre i 28-32 gradi, solo su alcune zone avremo punte di 34-35 gradi. Il caldo sarà più intenso invece tra pianura padana e zone interne del centro Italia con punte di 37 gradi, valori poi per domenica anche fino ai 38 gradi, ma per tutti i dettagli come sempre c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
0: Good morning forever young, good morning from Ritmo 80.

0: caro socio, posso mettere in onda qualcosa che ti riguarda prima di arrivare qui in radio?
1: Vai!
0: Ce l'ho, eh?
2: Dai però, vieni, veloci, veloci! Veloci! Ma che cazzo!
0: Allora, questo messaggio mi è arrivato circa 10 minuti fa, perché tu arrivi sempre un po' al pelo, no? Sì. Prima di cominciare il programma. E in questo momento hai voluto condividere.
2: Dai però, vieni, veloci, veloci, veloci. Che cazzo.
1: Allora.
3: Ciao Marchino.
1: Ciao. Premessa, io ho il telefonino lì sopra il cruscotto, perché non è che lo tengo in mano.
0: Bravo.
1: Quindi io faccio partire il messaggio audio WhatsApp e vado.
0: E vai, perché giustamente hai le mani sul volante.
1: Esatto.
0: Il messaggio sta andando.
1: Quindi magari quando ho finito di dirti le cose rimane ancora aperto, ok?
0: Certo. Vabbè.
1: Perché ero a una rotonda. Allora, avevo uno davanti, ok?
0: Sì, ok.
1: Non c'era nessuno.
0: No.
1: Non c'era nessuno. Lui si è fermato. Che cazzo di fermo? Lo vedi? Non c'è nessuno.
0: E quindi, non essendoci nessuno, tu gli hai detto.
2: Però vieni, veloci, veloci, veloci.
1: Che cazzo, però, cioè, si ferma. Cazzo di fermo.
0: Rotonda. Infatti.
1: Non c'è, la rotonda vuota, vuota. Non c'era neanche il niente, nulla. Lui si ferma.
0: Ma perché vi fermate alle rotonde? Cioè, potete incanalarvi piano piano.
1: Ma sì, ma anche se c'è qualcuno, fate uno scherzo. Tu non stai.

0: Ciccio, tu quando devi addormentare tuo figlio cosa fai?
1: Sopra il gas.
0: Perché?
2: Poi fai una scoreggia.
1: Se no, altre...
2: Se sei fuori casa.
1: Ci sono altre alternative? Altre
0: sì,
1: cose?
0: I marchini vi portano nel mondo delle fiabe.
1: Le fiabe.
0: Sentite qua.
3: Ce n'è, sì. Nel mio cuore di fiabe la
0: sentiamo quella di oggi.
4: C'era una volta,
0: sì,
4: un millepiedi che andava correndo nel bosco. Nella fretta,
0: sì,
4: non vide un legnetto.
0: Ah, un legnetto.
4: E allora inciampò,
0: sì,
4: inciampò, inciampò, inciampò.
2: Un millepiedi, inciampò, inciampò. E finisce lì questa perché,
1: a parte il fatto
2: perché
1: che,
2: è lunga,
1: a parte il fatto che i millepiedi le scarpe non le mettono.
2: Ah, ecco.
1: No, se vogliamo.
2: Però è inciampato sul legnetto.
1: Che favole. Cosa vogliamo insegnare ai nostri figli? Che i millepiedi mettono le scarpe?
2: No, che bisogna stare attenti nella vita.
1: A cosa?
2: Agli intralci che potrebbero incontrare nella loro vita. Ecco, questo era il significato della ti ho avuto già mal di testa.
1: Sto malissimo. Preferisco il gas comunque. Preferisco. Di chi è sto figlio? Ancora sta bimbo? Ancora sta bambino? Ma di chi è? Se io prendo il suo padre?
5: Good morning, Forever Young.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Allora, il mio postino, allora, a parte che assomiglia molto a chi? Al Cosoli,
1: Robo, sì,
0: a uno,
1: a Gigio,
0: a Chico. È brizzolato, capelli corti,
1: George Clooney,
0: però questo postino,
1: sì,
0: per me lui lo sa,
1: lo
0: se
1: sa.
0: Io mi corico a dormire,
1: cioè sai i tuoi orari,
0: sai i miei orari,
1: cioè ti
0: ma anche se cambia orario lui viene, cioè,
1: te dici ok oggi mi vado a riposare non all'1:30 alle 2 che arriva sempre il postino a quell'ora,
0: a mezzogiorno
1: vado a mezzogiorno, cioè,
0: cambio,
1: anticipo,
0: cambio tutto gli orari,
1: così
0: di tanti, mezzogiorno,
1: sì.
0: Ma aspetta, fosse roba mia,
1: non è roba tua,
0: guarda, c'ho la posta di tua suocera. E che cazzo, lascia la mia suocera?
1: Esatto.
0: No, ma non c'è a casa. Sarà morta! Sarà morta!
1: Ma lasciala lì, perché devi venire a casa mia? Che io volevo riposarmi.
0: Anche la cosa di mia suocera è sorda.
1: Sì.
0: Suona 2, 3, 4 volte. Poi lasciala lì, messo tra la buchetta.
1: Ma
0: è un pacco, mettilo lì, magari un pacco bomba. Che ne so che io l'ho mandato io. Cioè, se io volessi mandare un pacco bomba a mia suocera.
1: Mi torna indietro,
0: capito? Il postino mi segue.
1: Okay.
0: Non si può
1: quindi
0: fare
1: cosa niente. Vorresti dire al postino?
0: Non venire più, lascia tutto da mio socio.
1: Lascia tutto da lei.
0: Vai da mio socio. Vai.
1: Scusate, era un messaggio sociale. Dai, quello che. Ecco, perfetto.
0: C'ho anche la roba di tuo socio. Che c***o se ne frega?
1: Va bene, ok.
0: No, minchia.
1: Ok, no, perché.
0: Metti
1: Ma
2: è un bel chi se ne frega, non glielo vogliamo mettere alla fine.
0: È il postino! È il postino! È lui!
3: Good morning, Forever Young!
4: Con Marco Corona e Marchino!

0: Ciao. Saluto i nostri ascoltatori. Si è svegliato adesso. Come lo senti? Come lo senti?
1: Molto bene, devo dire.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bello perché sento solo ciao, capito?
1: Ma
0: perché
1: la voglia di proprio di
0: vivere.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ma noi non facciamo questo effetto.
0: Sì.
1: Forse è meglio una canzone.
0: Sì, esatto. Qui ciao. Sono in contatto.
3: Good morning, fam.

0: Sarà quel che sarà,
1: no.
0: Sarà perché ti amo.
1: Sarà che noi con questa
0: sarà
1: canzone
0: di primavera.
1: Basta. Sarà che abbiamo finito la nostra prima ora, ma ne abbiamo altre due. Arriviamo fino alle 9 qui su Ritmo 80. Quindi piccola pausa, aia. E tra poco torniamo con Good Morning Forever Young. Il naso, vedi?
0: Fatevi trovare.
1: Ok.
2: Sono le 7 e 2.

0: tutti all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos Lab Italia. Formazione e innovazione per la sicurezza sul lavoro sono pilastri imprescindibili, come spiega Rossella Spada, direttore di Forma Azienda.
1: Purezza in azienda permette ovviamente di lavorare in modo sicuro nei contesti lavorativi, e la formazione è uno strumento per permettere ai lavoratori di muoversi in questa direzione. L'innovazione, oggi si parla molto di digitalizzazione, di intelligenza artificiale, ma senza la formazione degli addetti delle imprese diventa molto difficile intraprendere un percorso che ci permetta di essere effettivamente in grado di affrontare l'innovazione.
0: Ad aprile 2026 rispetto a marzo 2026 la produzione industriale destagionalizzata è aumentata dello 0,1% sia nell'area dell'euro che nella UE. Secondo le prime stime di Eurostat, a marzo 2026 la produzione industriale è cresciuta dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,8% nella UE. Nel primo trimestre del 2026 il costo orario del lavoro è aumentato del 3,2% nell'area euro e del 3,6% nella Unione Europea rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, lo comunica Eurostat. Confermata la crescita dell'inflazione con l'indice nazionale dei prezzi al consumo che a maggio registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile, lo rileva l'Istat, confermando la stima preliminare. Varata la piattaforma di CGIL, CISL e UIL che qualifica la proposta delle tre confederazioni per un accordo quadro interconfederale con le principali associazioni datoriali. Nel testo sono affrontati i temi relativi a modello contrattuale, crescita dei salari, rappresentanza sindacale e datoriale, contrasto al dumping, formazione, salute e sicurezza, partecipazione dei lavoratori. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su

0: dedicata a tutti quelli che vogliono cominciare o con calma la giornata o sono ancora a letto, vero socio?
1: Esatto, questa rubrica che abbiamo messo a punto dopo anni di studio,
0: di taratura,
1: ed è una cosa molto bella, innovativa, bellissima.
0: Anche perché su Ritmo 80 la musica è sempre dinamica, ci vuole un momento per fare il punto della situazione e cominciare con un lento. E allora questo è...

0: senti cosa... che... ah, raccontatemi quindi... le vostre storie d'amore.
1: Dillo a Marchino.
0: Sì, un po' più sexy, vai.
1: Dillo a Marchino.
0: Anche meno.
1: Dillo a Marchino.
0: Dillo a Marchino. È menato, questa idea è menata perché è arrivato. È arrivato un audio di una ragazza che vi raccontava una storia.
1: Ah, ti è arrivato un audio proprio del tuo e non è il numero presente in rubrica.
0: No, sentiamo infatti. Sentiamo.
2: Ho conosciuto un uomo stasera.
1: Sì.
2: Lui ha detto andiamo, facciamo amore, emozione.
0: Amore, emozione.
2: Ho detto no, sono bravo, sono innocente.
0: È innocente.
2: In realtà io volevo fare amore. Solo il problema è che io avevo un chilo di bosco.
0: Sì.
2: Quindi sono stata vergogna. Perciò ho detto sono innocente.
1: Ah,
2: ma
1: per
2: perché non è pulita mio un chilo di bosco?
0: Un chilo di bosco.
2: Però quindi, io non sapevo che? Io stasera proprio lo troverò un cetriolo. Però ho perso, sfortunata. Quindi
1: sì.
2: Adesso faccio un doccia e vado a dormire.
1: Sì.
2: Magari prossima volta. Il problema. Tu pulisci bosco, dopo tre giorni cresce ancora.
0: Così
2: io mai non troverò un azzurro principesso.
0: Azzurro principesso. Allora, cara amica, che te vuoi cercare un azzurro principesso?
3: È un problema grosso.
0: Allora, il problema è questo, che lei è uscita con questo ragazzo e poteva anche quagliare la cosa.
1: Però si sentiva un po' a disagio.
0: Un po' a disagio perché dice che non si era depilata. Allora, cara amica che cerca azzurro principesso, guarda, io ti posso assicurare da uomo che all'inizio stiamo un po' lì, vabbè, diciamo,
1: però
0: non è che andiamo via.
1: Esatto.
0: Se ci facciamo,
1: cioè se ci perdiamo,
0: ce lo facciamo piacere, capito?
1: Cioè, se ci perdiamo nel bosco,
0: ma sì, stiamo meno uguale, cioè,
4: ma che problema avete?
0: Infatti nessun tipo di problema. Però in caso c'è Corona qua.
1: No, ma non è vero.
0: Come azzurro principesso.
1: Ma cosa dici?
0: Mandate i messaggi a Marchino.
1: Era la rubrica Dillo a Marchino.
5: Good morning, Forever Young.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Cecchini e tutti i giorni arriva il momento della nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: vostro senso dell'umorismo.
1: Sabato 20 giugno 2026, 171esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Ettore.
2: Sì. No, alberi, non ne volevamo.
3: Ho capito.
2: Ha detto basta figli, stop, riepine plus. Purtroppo la moglie del marito, si incincinse, sani gesuali.
3: Eccolo là.
2: Ci disse, moglie di tuo marito, facetelo il figlio, e fecero il figlio.
3: Bene.
2: E si chiamò

0: pensiero positivo.
1: Nessuno è più odioso di chi si ostina a voler avere ragione e poi in effetti ce l'ha.
2: Chi ti ha dato la patente? Ma perché? Ma noi ti vengo da destra e c'ho la freccia.
3: Ah sì? E io vengo da sinistra e tengo il mitra.
2: Allora c'è ragione te.
0: Le frasi del cinema.
4: Lo dicevo io che non mi somigliava per niente.

0: proverbio.
1: L'uomo è come l'anatra, mette il becco dappertutto.
2: A parte il fatto che sono cazzi miei, ma...
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: resto del marchino sono le notizie che noi vi diamo qui su Ritmo 80 in Good Morning Forever Young, che magari o vi siete persi o addirittura le sentite solo da noi. Per esempio, sì.
1: Ma quindi sta a me?
0: Sta a te, sì.
1: Allora, in Australia sono aumentate le sigarette.
0: Davvero?
1: Non è come da noi che aumentano di 10 centesimi.
0: Ah, che non te ne accorgi,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Magari dici, vabbè, aumenta 10 centesimi. Ma cosa vuoi che sia? La volta dopo vai altri 10.
1: Che cazzo so, costa $5 un giorno, il giorno dopo 15.
0: Come 15? Ma,
1: no, veramente.
0: Davvero? E allora?
1: Allora, per far smettere di fumare, ottima idea, perché se io domani devo comprare sigaretta a 20 euro, col cazzo mi fumo.
0: Esatto, okay. Quindi diciamo che è una politica intrapresa dal governo australiano.
1: Esatto, e funziona.
0: Davvero?
1: Perché gli anziani non fumano più, troppi. Allora passano alla cannabis. I nonni australiani abbandonano Marlboro e Camel per passare un passatempo decisamente più verde ed economico. La cannabis, ci sono un sacco di anziani in Australia infame chimica e sballati. Complimenti, bella.
0: Il governo è sempre avanti.
1: Il governo ladro.
0: Politica green,
1: politica più green di così.
0: Esatto. Good morning, Forever Young.

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: È giusto?
1: Cosa?
0: È giunto, ed è giusto, ed è giungua, è giungla.
1: Vai te. Vado io. È giusto dirvi che è giunto il momento della chiusura della nostra seconda ora. E tra poco ritorno dei Marchini in Good Morning Forever Young.
0: È facile.
1: Non era difficile, cioè è giunto giusto.
2: Sono le

0: Lessons in Love, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muovere all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più

0: De furbizia.
1: Riesco sempre a fuggire,
0: eh.
1: E nel nulla sparire.
0: E quindi tutti insieme,
1: hey. Oh, oh, oh, occhi di gatto. Oh, oh, oh, occhi di gatto.
0: È già un successo.
2: Questo è il nombre del trio compatto,
1: sì. Hey. Sono tre sorelle che hanno fatto un patto.
0: Tutti, tutti.
2: Oh, oh.

0: mobili e scatto.
1: Sì,
0: beh, ma chi di gatto nel tuo colpo è stato fatto? Pazzesco!
2: Bello, bello.
3: Sì, ragazzi, bello, solo noi bello. Abbiamo questa esclusiva.
4: Pensa te, cioè,
3: Giovanotti e Sciocchino.
4: Qualche domanda me la farei.
3: Se ce l'abbiamo solo noi.
4: Lo sai che io mi facevo le bip con. No, non è vero. Con occhi di gatto.
3: Davvero, Quante diottrie.
4: Qua, tutti attillate con le ragazze.
3: È vero.
4: Ero innamorato di tutte e tre io.
2: Ma fai davvero?
4: No, non è vero.
3: Non è vero.
4: È vero,
3: sì.
4: È vergognosa sta
3: era,
4: cosa.
3: Era un'anteprima che potete sentire solo da noi.
4: Guarda,
3: capito?
4: Che 14 anni non c'era YouPorn, eh? C'era quell'occhi di gatto, la mu,
3: ecco,
4: o
3: gli occhi dei persi
4: o Postal Market.
3: Io l'ultimo. Era il però disco Marchini, Giovanotti con Shakira.
5: Good mornings forever young
3: con Marco Corona e

0: signore e signori, questo momento è uno forse dei nostri preferiti. Non solo
1: sì,
0: perché
1: sì, mi piace
0: è vicino
1: molto
0: ai titoli di coda.
1: No, mi piace molto anche a me quando.
0: Quando?
1: Cioè, ma... Cosa stiamo parlando?
0: No, stiamo parlando del momento Amarcord.
1: Amarcord.
0: Noi,
1: okay,
0: essendo della zona tra Rimini e Pesaro, comunque, sì, ecco, dove il maestro Fellini, insomma, ha realizzato parte dei suoi capolavori che abbiamo visto tutti. Amarcord, appunto, il titolo di un'idea, ma anche. Il... Ha capito? Cioè.
1: Tutto molto chiaro.
0: È il momento rewind.
1: Ah, guarda, ascoltiamo.
0: Bastava dire.
1: Sì,
0: è il momento rewind, riascoltiamo qualcosa che abbiamo fatto dal 2006.
2: Diamo il via a questo esperimento. È la prima pescata a caso che questa sera parteciperà al nostro test.
3: Sei una grande amante?
2: Oh, oh, andiamo a scoprire se Lucy Blonde è veramente una grande amante. Il tuo pensiero prima di addormentarti.
3: Allora, hai tre opzioni da scegliere. Tu, abbracciata ad un uomo affascinante. Domani devo andare dall'estetista. Tre, avrò chiuso il gas. Ah, ok, domanda 2.
2: Una serata in maschera, come ti vesti?
3: A, da suora sexy. B, da infermiera sexy. 3, da ape maia.
4: B,
3: da infermiera sexy.
2: Terza e ultima domanda è un luogo per un incontro amoroso segreto.
3: Segreto, vado.
4: Vai.
3: A, un parcheggio.
4: Già fatto.
3: B, un museo.
4: Già fatto.
3: C, il bagno del Mew.
4: Passo.
3: No, il bagno del Mew rispondi.
2: Il bagno del Mew rispondi.
4: No, passo.
3: Quindi no, se non rispondi è sì. Allora, come nel caso, scegli uno di questi tre.
4: ABC.
3: ABC,
2: tutte e tre.
3: Tutte e tre.
2: Attenzione perché si è delineato il profilo della nostra prima tester nella cena dei Marchini.
3: Allora, il profilo A era sei un po' maialina.
2: Però... ma non è il suo profilo.
3: No, no. No. È il profilo B. Sei un bel po' maialina.
2: Un applauso a Lucy!
3: Il profilo C, se ti interessa, era sei una mortadella che viene sempre dal maiale, ma è un'altra cosa.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: certo che conosci.
1: Allora, sì, parliamo adesso di una foto che sta girando sul web.
2: Sul web?
1: Web di, della pizzeria Oro Rosso, che esiste veramente.
2: Oro Rosso, però cosa, qual è la particolarità?
1: Vena Fro, non so dove cazzo si trova, comunque esiste. La particolarità è che questi qui della pizzeria Oro Rosso, cosa hanno fatto? Hanno ordinato l'insegna. Ok? Poi magari, che ne so, o mandi la mail, oppure adesso vai su WhatsApp, fammi un'insegna così.
2: Sì, metti.
1: Gli hai fatto uno schemino a mano.
2: Bravo. No? Okay. Io penso proprio così, che sia stato fatto a mano.
1: Poi cosa succede? Che magari alla tipografia, dove fanno all'insegneria.
2: All'insegneria, sì.
1: Dove fanno l'insegna, c'è quello nuovo, il ragazzino, il boccia.
2: Magari dico, dai, falla tu questa, falla che è una cosa semplice. Comunque, vabbè, perché cosa doveva metterci?
1: Doveva metterci
2: l'insegna, il nome.
1: Pizzeria Oro Rosso.
2: E quella centrale, perché si deve vedere. Poi ai lati.
1: Ai lati, da una parte ci doveva essere scritto birra alla spina.
2: Sì.
1: E l'altra
2: pizza al forno. Cioè non è difficile. Scusate, immaginate voi l'insegna. Al centro il nome, a lato le due cose che fanno, magari, che sono pizza al forno
1: e la birra,
2: e birra alla spina.
1: Cazzo.
2: Cioè cosa ci
1: invece
2: vorrà?
1: Invece è successo che la birra è al forno e la pizza alla spina, che potrebbe essere anche un mio.
2: Ma sì, la pizza alla spina che te te la tiri giù, come funziona?
1: Non lo so. Comunque cosa succede? Che mi hanno consegnato questa scritta. Te cosa faresti? Cosa faresti se fossi il consegnatore?
2: Se sbagli, cioè non gliela fai pagare.
1: E lui ha detto, va bene, non la pago, la metto solo stesso. No, gliela pagavo un cazzo. No, no, l'ha messo sullo
2: stesso. L'ha messo sullo stesso.
1: È appesa.
2: Sì.
1: E ha fatto bene, perché sta foto sta girando.
2: E quindi c'è fatto
1: non
2: pubblicità.
1: Solo,
2: bravo,
1: non
2: bravo.
1: Solo. Non ha pagato
2: l'insegna, cioè quindi anche il lavoro che è stato fatto.
1: Sei
2: incantato? Sì.
1: Ma adesso è anche pizza gratis. Dopo ci sarà qualche coglione che entra dentro. Ehi, mi fai una pizza media alla spina? C'è. E dopo pure mi dai una birra al forno? Lui gliela dà, bevila. Comunque salutiamo
2: 2000 gradi.
1: Pizzeria Oro Rosso, che non è qui. Non lo so, vuoi che te la cerchi? Dov'è?
2: No.
1: Non è chi, infatti, non ci voglio. Va bene, no.
2: E comunque, questo era lo spazio.
3: Siamo un paese di esauriti.
1: Esatto, ma soprattutto non tutto il male viene per nuocere.
2: O cuocere.
1: Perché la
2: bella il forno.
1: Grande Corona.
4: Corona, che simpatico umorista.
5: Good morning, Forever Young.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Cari amici di Ritmo 80, Good Morning Forever Young, si conclude qua. Un evento iniziato alle ore 6 del mattino, come ogni giorno.
1: È caduto il disco radio.
2: Per favore.
3: Perché io non ce l'ho il posto macchina qua davanti alla radio, amici. Io devo parcheggiare col parchimetro. Allora. Amici. Corona ce l'ha, amici.
0: Però io arrivo prima delle 6. Tu arrivi alle 6 e 5 minuti.
3: Io vengo domani. Stanotte sono qui alle 4.
1: Ciao, domani. Good morning, good morning.
4: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
5: Dal 1987, Chaka Khan, I'm Every Woman. Dal 1984, Baltimora, Tarzan Boy. Dal 1985, King, Alone Without You. Alone without you, I want you pass the phone, someone pass the phone. Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita?

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Piena burrasca nei rapporti tra Roma e Washington, con Trump che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7 con cui Trump aveva dato fuoco alle polveri, ricevendo la dura risposta di Meloni. Alla premier la solidarietà di Mattarella e di tutta la politica italiana, seppure con distinguo nel centro-sinistra, Nicola De Muro.
1: Una tensione così forte tra Roma e Washington non si registrava da anni, tutta colpa delle dichiarazioni a dir poco spiazzanti del presidente USA. Nell'ambito di un'intervista rilasciata alla 7, Donald Trump ha parlato dell'incontro avuto con la presidente del Consiglio al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlare con Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto insieme, io non volevo, ma mi ha fatto pena. A strettissimo giro la replica di pari durezza della premier italiana, che lascia per pochi minuti la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e pubblica un breve video. Dichiarazioni di Trump totalmente inventate, sono allibita, si ricordi che io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto la premier, che ha aggiunto: non so perché si comporti così con i propri alleati, non è la prima volta, dispiace, ha aggiunto Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier per esprimere la sua solidarietà e il ministro degli esteri Tajani ha annullato il suo viaggio a Washington. È solidarietà piena da tutti i partiti di maggioranza e, elemento non scontato, anche da tutti i partiti di opposizione, che parlano di offesa all'istituzione della presidenza del Consiglio e al popolo italiano. AVS e i 5 Stelle aggiungono una frecciata alla premier. Ora si è resa conto che la sua sudditanza a Trump non paga.
0: Alla premier è andata ieri anche la solidarietà dei leader europei, da Macron a Sanchez, che si trovavano con lei a Bruxelles per il Consiglio europeo. Sentivamo delle prese di posizione tra i leader del centro-sinistra, così la segretaria Dem Elie Schlein.
2: Gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
0: Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resort di Baba Hibe, provocando la morte di una cittadina italiana. La donna si era rifugiata sulla spiaggia insieme a molti altri turisti, ma i gas sprigionatisi dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria. L'ambasciata italiana sta fornendo assistenza al marito per il rientro in patria, così come per il rientro degli altri turisti italiani che si trovavano nella struttura, oltre 100 persone. Ora il calcio. Ai mondiali americani, dopo il deludente pari all'esordio, il Brasile di Ancelotti si riscatta superando 3-0 Haiti. Bene anche il Marocco, che dopo aver fermato i verde oro supera la Scozia 1-0. Fuori dai giochi invece la Turchia di Montella, sconfitta dal Paraguay sempre per 1-0. E dopo il Messico, anche un'altra padrona di casa, gli Stati Uniti, stacca già il pass per i sedicesimi alla seconda partita del girone, superando 2-0 l'Australia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia dividile!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Pazienza. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Kid, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, vi invita anche per quest'oggi all'ascolto della nostra Rit Parade. Rit Parade che toccherà il mese di giugno del 1992. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dalle Procida. Siamo pronti a partire con la canzone al numero 3 della nostra classifica, posizione occupata dai Black Machine. Loro sono quelli di Funky Funky People.

0: Sound dei Black Machine per aprire il nostro appuntamento di quest'oggi con la Rip Parade dedicata al mese di giugno del 92. Erano i Black Machine, quelli di Funky Funky People, ma attenzione perché salendo di un gradino in avanti incontriamo uno degli eroi della techno trance di inizio anni 90. Lui è Digital Boy e il motivo si chiama 1, 2, 3, Acid.
1: Rip Parade!

di Digital Boy per la canzone che abbiamo incontrato alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Era il motivo intitolato 1, 2, 3 Acid a occupare la terra di mezzo della nostra classifica. Ma siamo pronti a questo punto a salire ancora più in alto per ascoltare sicuramente uno dei motivi storici di tutta la produzione musicale anni 90. Loro sono gli Snap e la canzone è quella che si chiama Rhythm is a Dancer.

Il disco su cui era obbligatorio ondeggiare. Gli Snap con Rhythm is a Dancer si aggiudicano la vetta della nostra Riff Parade, quella del mese di giugno del 1992. Con gli Snap al vertice della nostra Riff Parade concludiamo il nostro appuntamento di quest'oggi. La classifica ritorna ogni giorno su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30. Un doppio appuntamento per gustare ben 30 anni di grande musica da ballare. Vi aspetto qui alla prossima, ciao a tutti!

0: be my lover.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i shop con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, chiario con finalità promozionale.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1983, Duran Duran, New Moon on Monday. Dal 1986, Pecho Boys, Opportunities. Dal 1987, Little Steven,

0: Dancing, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Scontro tra Roma e Washington con Trump, che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7, in cui Trump aveva parlato del suo incontro con la premier in occasione del G7 di Evian, mi ha fatto pena, ha detto. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. E il ministro degli esteri italiani ha intanto annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì, così come il forum economico Italia-Stati Uniti previsto a Miami per l'inizio della prossima settimana. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio presso l'ambasciata italiana. I negoziati tra Russia ed Europa sono una necessità, ma tra gli europei c'è un grande malinteso, il presupposto che bisogna negoziare da una posizione di forza. Le parole del portavoce del Cremlino Peskov e il ministro degli esteri Lavrov aggiunge che i 27 non vogliono negoziare ma prepararsi a un conflitto entro il 2030 a favore della riapertura di un dialogo con Mosca, ora diverse cancellerie, inclusa la Germania, ma niente unanimità sul tema ieri al Consiglio europeo, che la ritrova però per via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni. E il fuoco incrociato continua, vi sarebbero almeno 5 morti in un raid che ha colpito un palazzo a Kharkiv. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Christian Sudano, l'ex finanziere di 28 anni che nel febbraio 2024 uccise a colpi di pistola la Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desire, che riuscì a scappare dalla finestra del bagno dell'abitazione a Cisterna di Latina. Feroce e insensata, ricorda il sindaco Mantini, sottolineando la presenza in aula del comune per esprimere vicinanza alla famiglia. I mondiali americani, dopo gli ultimi risultati, vittorie di Brasile, Marocco, Stati Uniti e Paraguay, che elimina la Turchia di Montella, tra stasera e l'alba di domani si giocano le seconde partite dei gironi E ed F. Apre Olanda-Svezia alle 19, alle 22 Germania, Costa d'Avorio, nella notte Ecuador, Curaçao, a seguire Tunisia, Giappone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
6: Apri Ritmo 80.
7: Subito, Michael.
8: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
9: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
8: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
10: Ci puoi giurare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci del

0: può assaggiarla.
1: Tu rispondendo c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Sabato 20 giugno 2026, 171esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Ettore.
3: Sì. Fino alberi, non ne volevamo.
4: Ho capito.
3: Ha detto basta figli, stop, riepene plus. Purtroppo la moglie del marito si incincinse, sani Gesualdi.
4: Eccolo là.
3: Ci disse, moglie di tuo marito, facetelo il figlio. E fecero il figlio.
4: Beh,
3: e si chiamò

0: il pensiero positivo.
1: Nessuno è più odioso di chi si ostina a voler avere ragione e poi in effetti ce l'ha.
2: Chi ti ha dato la patente? Ma perché? Ma noi ti vengo da destra e c'ho la freccia.
3: Ah sì? E io vengo da sinistra e tengo il mitra.
2: Allora c'è ragione te.
0: Le frasi del cinema.
4: Lo dicevo io che non mi somigliava per niente.

0: proverbio. L'uomo è come l'anatra, mette il becco dappertutto.
1: A parte il fatto che sono cazzi miei, ma...
2: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: Dopo una notte d'amore, lui tutto un fervoroso sa abbraccia e sa bacia, si gira e vede sul comodino la foto di nuovo. Lei fa così: oh, ma chi è questo, tuo marito? Lei fa: ma no, scemo, qual è mio marito? E comincia a dare tutti i baci. E chi è, tuo fratello? Ma no, dai, lascia sta. Oh, dimmi chi è il tuo ragazzo? E lei dà tutti i mozzi. Mi piace troppo quando sei geloso. Lui fa: oh, insomma, ma vuoi dire chi è questo? E so io prima dell'operazione.
5: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno.

0: la nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1986 Sheila E. featuring Prince, A Love Bizarre. Dal 1983 Irene Cara, Flashdance.

straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Palmer, Johnny & Mary e Umberto Tozzi. Nell'aria c'è
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259€ fino al 25 giugno. Unieuro.
0: Sabato negli anni 80 era più di un giorno, era la fuga, con Ritmo 80. Ogni sabato è un viaggio nel tempo pieno di energia e ricordi. Non perdere l'occasione di vivere di nuovo quella libertà. Ritmo 80, il sabato più forever young che mai.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: 80 gradi sono quelli che provate voi in macchina in questo momento, e anche io in realtà, perché credo di esservi vestito un pochino pesantuccio involontariamente oggi, ma lo so, però in realtà in studio qui dovrebbe esserci l'aria condizionata. Ce la possiamo accendere un attimo? Ok, no, perché sto facendo bollicine, capito? Il riferimento con la canzone che arriva fra poco. Vabbè, niente, lo dico per chi in questo momento è all'ascolto, e soprattutto per i fan di Vasco Rossi, vi faccio riascoltare una delle canzoni più belle di Vasco Rossi, Bollicine.

trascorrere l'estate, non credo in Emilia Romagna, ma credo principalmente che ami piuttosto la Puglia, ma perché sai com'è, ogni estate pubblica qualcosina e si crea quel codazzo lunghissimo, poi in spiaggia lui va a fare il bagno, come tutti ovviamente quelli che vogliono andare in vacanza in Puglia, in posti bellissimi, e si crea il codazzo per fare le foto. Ma questo povero cantante, questo povero artista non può fare nemmeno un bagno tranquillo, che deve fare ste foto col caldo, col sole. Vabbè, era Vasco Rossi, quello di Bollicine, riascoltato in questo appuntamento di 80 gradi. Invece, guarda cosa arriva adesso, questa è una di quelle canzoni che io non mi ricordo mai il nome dell'artista, lui si chiama Ankawa.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980.

€50, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti assicuro con finalità promozionale.

0: 90, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1989, Rod Stewart, This Old Heart of Mine. I love you, yes I do, this old heart. Dal 1984, Talk Talk, It's My Life. Dal 1985, Simple Minds, Don't You Forget About Me. Don't you forget about me. Don't. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 in punto.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Ziggy Marley, Tomorrow People e Stadio, grande figlio di puttana.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, aveva detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran e Meloni. Non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, quelle di Trump sono tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani negli Stati Uniti prevista per lunedì che il forum Italia-Stati Uniti che doveva tenersi sempre lunedì prossimo a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. C'erano almeno 1700 turisti, tra loro almeno un centinaio di italiani nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza a tutti i connazionali coinvolti. Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzione e violazione dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. L'ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, a cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine la scherma, l'Italia della spada maschile è campione d'Europa ad Antonin, Francia. Gli azzurri Mencarelli, Di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Ed è tutto grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99 in negozio, app e sul sito.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
7: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nel weekend alle 20
7: in versione extended full show.
8: Masterchef 90.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Ritorna qui su Rito Sanza, la radio dei Fuori dei Angoli, un altro appuntamento con il Face to Face. Come sempre un benvenuto a tutti quanti voi da Lele Procida. Anche quest'oggi ben quattro canzoni a confronto. Cominciamo con le prime due. Per iniziare, che cosa ho scelto? Un disco di Jason Derulo del 2011. E a seguire uno dei Toto del 1982. Si parte con Jason Derulo e dal suo secondo album intitolato Future History, all'interno del quale sfica un brano scritto dallo stesso Jason in collaborazione con Steve Wong, estratto come quarto singolo ed intitolato Fight For You.
1: Face to Face.
0: Face to Face.

era Fight For You per Jason Derulo. Se il ritornello di questa canzone vi ricorda qualcosa, allora dobbiamo fare un viaggio ritroso nel tempo, addirittura al 1982, quando il gruppo statunitense dei Toto incide il suo quarto album intitolato Toto 4, da cui vi faccio ascoltare un brano dal successo planetario intitolato Africa.

0: 1982 erano i Toto con Africa e dal 2011 Jason Derulo con Fight For You. Ovviamente a tutti quanti voi l'ardua sentenza per decretare il brano di vostra preferenza. Intanto il nostro appuntamento continua qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, e noi siamo pronti ad ascoltare un brano di John Legend del 2010 e a proseguire con una canzone di Harold Melvin and the Blue Notes del 1975. Continuiamo quindi il nostro appuntamento con John Legend, cantante, pianista e compositore statunitense, che nel 2010 incide insieme ai Roots e alla vocalist milanese Fiona una patinata canzone destinata a scalare subito le classifiche R&B internazionali. Il motivo si chiama Wake Up Everybody!
1: Face to face! Face to face!

Ed era John Legend con Wake Up Everybody, ma andiamo subito ad ascoltare la versione originale di questo brano, che risale al 1975, registrata da Aaron Melvin and the Blue Notes con la prestigiosa voce di Teddy Pendergrass. Numero uno della classifica di Billboard di quell'anno, si intitola ovviamente Wake Up Everybody. Wake up.

0: grandissima musica anche nella seconda parte di questo nostro appuntamento con il Face to Face. Dal 1975 Harold Melvin, Blue Notes con Teddy Pendergrass, e dal 2010 John Legend con due distinte versioni del medesimo motivo, quello intitolato Wake Up Everybody. Noi per il momento abbiamo concluso, ma io vi ricordo che esiste anche una versione podcast dei nostri appuntamenti da ascoltare come e quando volete. La trovate cliccando sulla apposita sessione sul nostro sito ritmotanta.it. Dalle prossime è davvero tutto, vi aspetto qui alla prossima. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face
2: 388 6576 123.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenti. Per di più su biorepack.org.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1982, The Twins, Face to Face, Heart to Heart. Face to Face.

0: presentato Tom Hooker, Help Me ed Eros Ramazzotti, Terra Promessa.
1: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: 90s.
0: Un CD degli anni 90.
2: '75 brought you an album with a song.

ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te,

ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Day.it.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

Pronti? Nello studio tutto ok, i dischi ci sono, la voglia c'è come sempre, allora partiamo, dai! Sono Sabino Pastore, buon pomeriggio, ciao a tutti! Di fronte a me c'è Davide Ferradini, buon pomeriggio, anche da parte sua, non c'è il microfono, perdonatelo, non è che è maleducato, solo che devo farlo io per lui. E partiamo subito, dai, il primo di oggi è di Dr. Alban, si chiama Sing Alleluia.

Gigi D'Agostino ha fatto questo disco, racconta lui, in qualche modo per caso, perché colpito da un campione di un vecchio disco che magari faremo anche ascoltare un giorno, no? Comunque questa Bla Bla Bla è diventato un successo praticamente planetario e noi la suoniamo ancora qui nel pomeriggio di Ritmo 80. Buon pomeriggio, ora Xtatic, questa è Move Me Up.

1999 c'era in giro Paul Johnson che faceva questo brano che sicuramente avrete saltellato almeno una volta nella vita. Se poi avete l'età giusta e quindi nel 99 eravate già in giro per discoteche, sicuramente lo ricorderete con piacere. Nel pomeriggio di Ritmo 80, Paul Johnson, questa era Get

0: pomeriggio su Ritmo 80 è i ballatissimi. Tutto il meglio della dance dal 90 ad oggi.
1: I'd like to dedicate this one to all my people of color, to all my brothers and sisters out there, to you and your culture. Be proud of what you are. But most of all, learn to respect.

voce meravigliosa di Susie Rogers, il progetto altrettanto meraviglioso di Gesto Funk, roba italiana sempre, oddio, Susie Rogers italiano a poco, però comunque sì, il progetto è italiano, e questa era ovviamente Can We Live, che ogni tanto mandiamo perché ci piace davvero troppo.

0: Questo Ride on Time di Black Box, tenete conto che nel 1989 siamo andati un po' fuori il nostro periodo canonico, però è quello che è iniziato un genere, praticamente con Ride on Time è iniziata la stagione dei dischi che avevano il pianoforte suonato in questo modo, pianoforte che ovviamente è una cover di un altro brano. Un giorno vi racconto tutta la storia. Una voce campionata è che quella di Lolita Holloway e di un brano che ha molti anni di più, insomma il disco è costruito molto bene e funzionava davvero tanto. Poi c'era chiaramente lei, Black Box, che faceva finta di essere la cantante, la voce non è la sua, però aveva la presenza giusta per promuovere il brano. Tutto questo funzionava e funziona ancora oggi. Intanto però siamo andati oltre il nostro tempo e quindi dobbiamo chiudere velocemente. Ci risentiamo domani alle 14 da Sabino Pastore e Davide Ferrarini, è tutto, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986, Kissing the Pink, Never Too Late to Love You. Dal 1990, Winnie

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli xcars.it.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
5: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
7: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
9: Datura Club 90s.
10: Hit now.
0: Datura Club 90s.
10: Hit now.
0: Listen it to twice.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

Okay.

te quiero abrazar y a dar un beso que te va a matar.

ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Fantasy.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30.
5: 1, 2, 3, 4.
6: Gimme 4.
4: All right. Gimme 4. 4 decenni, 4 dischi. Un solo appuntamento.
6: Gimme 4.
4: Marco Greco sceglie 4 dischi da raccontare. Dagli anni 60 ai 90.
7: Non perderti Gimme 4.
4: Solo su Ritmo 80. La radio dei Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ma la sai, la novità, la cosa bellissima è che questa estate veramente abbiamo cercato di farvi compagnia, cerchiamo sempre di farvi compagnia ogni anno con 80 gradi, il programma più come dire, che riesce a contenere le canzoni più estive di sempre. Beh, insomma, ci proviamo sempre, no? Una delle canzoni che secondo me rappresenta sia l'estate ma anche quelle che sono poi a volte le sfilate, piccole sfilate di moda o eventi, come dire, di fashion, moda un po' così, e insomma sicuramente una di quelle canzoni che accompagna questo tipo di evento è quella di Inia Camozza e questa

riferimento è sempre a Zoolander con questa canzone, ma non è un riferimento molto estivo in realtà. Però invece la canzone, beh, negli anni 90 era decisamente una canzone anche abbastanza estiva, no? Un'altra canzone che secondo me ricorda qualcosa a molti, molto evocativa per tantissimi, è quella di Umberto Tozzi, e questa è Notte Rosa.

c'è la canzone dei Velvet, dice obiettivi di un'estate e io riprendo il mio colore, cioè il colorito della pelle, della carnagione, è quello naturale nostro in realtà, è quello un poco, un pochino più scuro. Noi siamo mediterranei, ragazzi, noi abbiamo bisogno di calore. Quando arriva il sole, i primi giorni di sole, cioè i primi giorni d'estate praticamente, noi cominciamo a ricaricarci tipo praticamente, no, i pannelli solari, è di tipo quello, ecco, esattamente. Con queste tre canzoni noi ci dobbiamo salutare, no? Vabbè, ci dobbiamo salutare, è stato veramente un piacere stare con voi qui su Ritmo 80, ciao a tutti amici, un abbraccio, ciao da Marco Greco.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza con

0: dal 1986, You Lewis and the News, Stuck with You.
1: Yes, it's true.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco.

0: Morning Story. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Negli anni 80 il sabato era il giorno in cui tutto iniziava. Su Ritmo 80 quel sabato non finisce mai. Ogni settimana riaccendi il tuo sabato con la musica che non invecchia mai. Ritmo 80, il sabato è per

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i shop con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pat.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA escluso. Al fianco delle imprese italiane.
2: Tell me why some people are lucky.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1989, UB40, Kingston Town.
2: Oh, Kingston Town, the place I long to be.
1: Dal 1986, Pet Shop Boys, Suburbia. Dal 1984, King.

0: Life's what you make it. As no informer.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Masterchef 90.
3: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
4: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nel weekend alle 20
4: in versione extended full show.
5: Masterchef.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Jerry Calà per Seat, prima!
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Sono le 19:59. Checo, you're ready?
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Masterjack.
1: Masterjack 90, l'enciclopedia della dance.
3: Eccoci! Eccoci pronti per cominciare con un altro Masterjack 90. Anche questa volta staremo insieme più o meno un'oretta e lo faremo all'insegna del sound più ricercato e super mixato. Anzi no, com'è che volevi che dovessi dirla sta cosa?
4: Va bene, dai.
3: Avevi usato un termine. Vabbè, proposto da Dance Jack. Partiamo subito col primo, che è quello di Two in a Room, due in una stanza. Che fanno?
5: E si chiama, non a caso, Wiggle It.

0: ti ricordi del Jack che Erba del Diavolo l'hai messo qualche anno fa a San Giovanni Rotondo, dopo l'inizio di una data 90, eravamo alle spalle della chiesa del Santissimo?
1: Erba del Diavolo,
0: natura che si sono evoluti e sono diventati molto cristiani con I Will Pray del 98. Noi facciamo una preghetta.
2: Spiega, I Will Pray, che significa? Se uno non conosce l'inglese,
0: pregherò.
3: Pregherò per te.
0: Dopo i Datura è arrivato il momento di ascoltare New Hurricane Soul, come ho detto, molto American style. Quando ho questi momenti di pronuncia precisa mi eccito da solo.
2: Tanto sono pochissimi.
0: Cover di Runaway della Soul Solo, questa cantata nel 77 da Loletta Holloway. Invece in questa versione di Little Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez c'è la voce della cantante portoricana muy hermosa che è passata le canote, no, che si chiama India. E quindi ascoltiamo di New Hurricane Soul Runaway nella Armand van Elden Remix senza re.

0: oppure Club 69, che è meglio, Future Anti-Mix Cher, che tra l'altro è iniziato negli anni 60 facendo un sacco di canzonacce belle per alcuni, nel senso che cantava country, musica leggera, poi mi è passata la dance. E tra l'altro molti pensavano che negli anni 80, quando mi è passata la dance, in realtà ci fosse un retaggio di operazioni di cambio di sesso suo. No, non è così, cioè Cher non era Cero o Cerino, ma in realtà la figlia mi è diventato un figlio, cioè lei ha partorito una che mi è diventato uno, che si chiamava Castetti, solo che poi da Castetti, lei ha fatto Castetti, solo che da Castetti mi è diventato maschio lei, chiamandosi
1: cazzo.
0: Qualche master cecchiano potrebbe pensare che tutto quello che sto dicendo è assolutamente inventato da me, che non sono attendibile, che è un'altra ceccata sulle stronzate di Cecco di Jack, e invece no, si chiama cazzo.
2: Cazzo.
0: Arriva un Ecstatic, roba molto italiana, featuring Long Leg.
1: Long
0: con Move Me Up dal 60, no, dal 96.

0: italianissimo Cristiano Spiller, che poi è di origine tedesca. Potrebbe, perché Spiller mi dà di Svizzera, Germania. Di origine?
1: Veneta.
0: E Veneta e basta?
1: Sì.
0: Avrà fatto un viaggio a Berlino, quindi lo chiamo Spillo, Cristiano Spillo, perché non si merita di avere questa roba che foneticamente mi dà mi rimanda al tedesco, capito? Vabbè.
2: Vabbè.
0: Cristiano Spiller, e cioè Laguna con Spiller from Rio. Adesso arrivano i Black and White Brothers con Worldwide Party dal 2000. La roba finalmente un po' maranza, un po' tamarra. Mi fai Worldwide Party che non me la ricordo?
3: It's a Worldwide Party! London, New York, Ibiza, Miami.

0: No, dai, che c'è? Felix nel senso di felice. E la... Era Felix con It Will Make Me Crazy dal 92, vero nome Francis Wright, che ha pensato benissimo di chiamarsi Felix. E adesso è arrivato il momento di una delle cose più belle del nostro appuntamentone, cioè il Remix Today, che è quella cosa di un certo spessore che ho inventato io, no? Ascoltiamo la versione remix interpretata di recente da Drenchill featuring Indiana, Freed From Desire.
1: Master Check No.

0: Free From Desire e ha raggiunto 30 milioni di visualizzazioni su YouTube.
1: Oh, la Madonna.
0: Free From Desire, Drench Hill featuring Indiana. È giunto il momento di prenderci una promo pausa e torneremo fra non molto con le solite robe carine che il nostro Dance Jack, quando è poco narcotizzato, gancio, sentite il gancio, quando è poco narcotizzato mette di solito le robe belle, come in questo caso che in realtà è proprio il titolo del pezzo, Narcotic di Liquido. Madonna, com'è, eh? Ti piace queste? Faceva schifo? Grazie.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack.
3: Come back soon.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. Era liquido, liquido, come ti piace?
1: Liquido,
0: liquido, liquido con Narcotic dal 99. E a questo punto, oh, arriva finalmente uno dei miei preferiti, il famoso svedesone, tutto vestito di latex, di solito blu cobalto o giallo fluo. Arriva Dr. Alban con Lucas Talking dal 94, vero nome Alban Udoma Mbawa Uvapa Wanzoma Zammer. Vabbè, mixala, DJ Jack, mixala. And I touched your collagen.

0: pezzo da Pump Up the Volume dei Mars. E questa qua?
1: È vero, è molto copiata.
0: Quindi Mars con Pump Up the Volume, Pump Pump Pump Pump Pump Pump Pump Pump Pump Pump Pump Pump Pump Pump Pump. Andiamo avanti senza indugio in questa puntata. È arrivato il momento degli Africa Bambaataa con Pupunani, che non è, ricordo esattamente, il pezzo più famoso, più bello di Africa Bambaataa. Pensa che il frontman è uno di quelli a cui è stata accreditata l'invenzione del rap, e poi mi ha fa-

0: Era DJ Dado con Revenge da 96, vero nome Flavio Daddato. Secondo me è napoletano. Prova un po' a vedere se Dado è napoletano.
1: Milano.
0: E di, appunto.
1: E da po-
0: cosa fai per andare a Milano? Passi da Napoli se pigli il freccia. Cioè, per pigliare il freccia, vai da Salerno. Vabbè, non c'è attinenza fra Napoli e Milano. Vabbè. DJ Dado con Revenge.
2: È arrivato il momento del capitano lento ma violento.
0: Gigi D'Agostino con bla bla bla, vero nome Luigino Celestino D'Agostino.

0: Welcome to Tomorrow. Are you ready?
1: Madonna, come l'ho detto, Tomorrow. Sono veramente, quando ho questi momenti con la rovigliata, mi piace veramente un sacco.
0: Mandiamo il momento del grandissimo mashup di Dance Jack. Cosa faccio? Disannuncio dopo, come al solito, ma soprattutto vi informo che anche questa volta vi daremo un sacco di omaggi. Per esempio, il portacellulare che ho trovato nel mio magazzino del Papete 2008.
1: No, l'ho già regalato.
0: Lo regaliamo il ciondolo, no, il portacellulare del Papete che ho già usato.

0: già dato un regalo, ma mi riprendo per regalarlo se doveste. A quelli che dovessero indovinare le 1, 2, 3, 4, 5 tracce mashupate da Dance Jack, e quindi è arrivato il momento del mashup by Daniels Jack.
1: Masterchef 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: mashup di Dennis Jack abbiamo ascoltato W con Dancing with an Angel, Parahaye con Animal Action, Systematic con Love is the Answer, finalmente un pezzo decente fra i 5 che mi hai mashupato, Sylvia Coolman con All Around the World e poi Hocus Pocus. Bao ci bao bao ci bao da bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo ci bao bao Era il mashup bellissimo di Dance Jack, dove nuove frontiere della musica sono state analizzate con la sapienza dei LED del nostro
1: DJ. Basta il jingle, basta, basta!
0: È andata anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato un sacco di cose belle, tutte quante contornate dalla mia stupenda voce. Come al solito. Non fosse per me, cosa faremmo?
2: Avremo più tempo per
0: vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Volevo salutare l'Italia che ci ascolta, ma anche, che ne so, Formentera, Ibiza, Mykonos, eh? Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Per la prossima, ma forza, prossima. Grazie a tutto, grazie.
3: Masterchef 90 Masterchef con Cecco Corbasce e Daniels Jack. We will be back.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro. Scopri di più su biorepack.org.

0: X Saturday Night,
1: il mixato più lungo d'Italia,
0: guidato dai DJ
1: di Rimo 80.
0: Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Basilda.
0: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli.
1: Basilda.
0: Il venerdì alle 20, come non l'avevi mai sentita.

0: Saturday Night torna tra poco.
1: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.
0: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night.